muzika, muzika narod. Da moja les, muzika, naremincione. Muzika, muzika me apprezzina. Su si, ho sintasciato. Con muzika io traesco. Con muzika io calatoresco. Si me face se mi sintascio. A ciò cum vreo io. Con musica io mi indragostesco. Perché la musica, musica mi dà iubire.

0: Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea, che idea, che idea.
1: Quale idea?
0: Balla.
1: Non vedi che lei non ci sta?
0: Che idea?
1: Quale idea?
0: Oh yeah, si dice così, no?

0: E poi, che idea, che idea, che idea.
1: Quale idea?
0: Balla.
1: Non vedi che lei non ci sta?
0: Che idea?
1: Quale idea?
0: Oh yeah. Si dice così, no?